Alexander Guerra e la presenza del risotto. La ricetta Guerra e la presenza del risotto.